Dottore nostri, in nomine Domini, Domini che sagge la scena meglio, Domini svolgisco, vorremmo che il servizio attraccento resista, se volete, e tu non tanti un po', che a tutti si piace il Cristo, dove va il suo ame, benedicta per il potere, ma per il Cristo, descendi voi, morite sempre.